Ya, yeah, tapi kong aving kana kaso haso man tadi Sofia Benjamin Tavan o hidang aw asadapan. Dari bainom kinauta ko daw haso man tadi Juliet Salibun papagyot o pia pinesan. O manom manonampuan ka di Alex Mojingol.